già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio

ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio,